0: Prego parlà. Mettesso lingua che sa mamma. Amma ya maga dolatro, vidi ma buco per la meglio clamma.
1: Un papa in prego parlà. Mettesso lingua che sa mamma. Amma ya maga dolatro, vidi ma buco per la meglio clamma.
2: Un papa in prego parlà.
1: Sa mamma in prego parlà. Ma tata in prego parlà.